Adizi. Adizi. Adizi. Adizi. Adizi. Baby, wake up. It's mommy. Adizi. Adizi, answer me. Adizi. Baby.